La mattina esce di casa ed inizia ad abitare una lingua che non è la sua. Indossa l'abito migliore, la sua corazza quotidiana, per dimostrare che è capace, per passare l'esame anche oggi. Quando arriva la sera, torna a casa e si spoglia di tutti i vestiti pieni di fango. Si scrolla la terra, il sudore, e indossa abiti puliti. E vestito in maniera più adatta, entra in tante case di tante donne, di tanti uomini che lo accolgono. E lì si nutre di un cibo che gli sembra solo suo e per il quale gli sembra di essere nato. E non si vergogna di parlare con loro, di chiedere le ragioni delle loro azioni e dei loro pensieri. E loro gli rispondono. E per 4 ore piene non senti noia, non lo inchioda la morte. Si trasferisce in loro, che sanno dire. Lei, ad esempio, passa 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado. Una volta qualcuno la riconobbe in quanto artista, scrittrice, poeta. Allora una donna dalle labbra livide, che era dietro di lei, le domandò all'orecchio: ma questo lei può descriverlo? E lei risponde: posso. Lui invece è un prigioniero politico nel carcere delle forze di occupazione a Gerusalemme. Una volta sua madre riesce a fargli visita e gli porta pane e caffè. Allora lui scrive su un pacchetto di sigarette: